0: 我们要组织起来，组织起来进行革命。哎，开工了，开工了，都起来！都散了，都散了。
1: 快点儿！你帮我来抽。那先生，你们之前报给码头工人联合会的人数呢是416人，我这里呢正好是416盒的防疫伞，您点点看，如果没问题的话，麻烦您在这里签字吧。
2: 哎，你怎么来了？
3: 松江镇老板说家里有急事需要用钱，想要跟我们结下个月的账，账本在你这，过来找你的。啊，在我办公桌的第三个抽屉里。不跟我一起回去？
1: 我还可以去海员工会收资料呢。
2: 啊，快救人呐！有人落水了！啊，快快快！救人呐！有没有人会水？啊，快救人呐！哎，快快快！
3: 快救人呐！
2: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快
0: 赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快去！赶快 你说怎么干就怎么干，
1: 对对对，
0: 都听你的，
1: 都听你的，
0: 都听你的。
1: 好，
0: 快给他找个大夫，快！
2: 慢点，慢点，
0: 再见，再见。
2: 你是演员，像前任，像现任，
0: 像前任，
2: 导演
0: 人呢？
2: 像前任，
0: 快去找，快去找。
2: 不会上的事儿，我们都听你的，你说怎么干就怎么干。
1: 别别别，都听你的，
0: 都听你的，
2: 都听你的。
0: 好，好，快给他找个大夫，快！
3: 慢点，慢点，
0: 再见。
3: 你是演员，像前任，像现任，
0: 像前任，
2: 快去找，快去找。
0: 不会上的事儿，我们都听你的，你说怎么干就怎么干。
1: 别别别，都听你的，
0: 都听你的，
2: 都听你的